Il prossimo è un pezzo di mangiare. Anche un panetto di buffighetto. La carrozza. La flag. Il prossimo.